0: Si Atta Wailaila.
1: Si Atta Wailaila.
0: Ta wa kenae.
1: Ta wa kenae.
0: Ta ta to iso hong.
1: Ta ta to iso hong.
0: Bediti nore.
1: Bediti nore.
0: Bane lusso.
1: Bane lusso.
0: Bane lusso.
1: Bane lusso.
0: Bane lusso.
1: Bane lusso.
0: Bane lusso.
1: Bane lusso.
0: Bane lusso.
1: Bane lusso.
0: Ua ragione yatini.
1: Ua ragione yatini.
0: Bane lusso.
1: Bane lusso.
0: Bane lusso.
1: Bane lusso.
0: Bane lusso.
1: Bane lusso.
0: Bane lusso.
1: Bane lusso.
0: Bane lusso.
1: Bane lusso.
0: Ma sei talama.
1: Ma sei talama.
0: Bane lusso.
1: Bane lusso.
0: Bane lusso.
1: Bane lusso.
0: Bane lusso.
1: Bane lusso.
0: Bane lusso.
1: Bane lusso.
0: Bane lusso.
1: Bane lusso.
0: Bane lusso.
1: Bane lusso.
0: Bane lusso.
1: Bane lusso.
0: Bane lusso.
1: Bane lusso.
0: Bane lusso.
1: Bane lusso.
0: Bane lusso.
1: Bane lusso.
0: Bane lusso.
1: Bane lusso.
0: Bane lusso.
1: Bane lusso.
0: Bane lusso.
1: Bane
0: Bane lusso.
1: Bane lusso.
2: Vous écoutez La Contemporaine sur francemusique.fr.
3: Sur l'album Deep Silence, Silence profond, édité chez Vergo, nous écoutons Wie ein Atmen im Lichte, comme respirer dans la lumière, composition pour Che, l'orgue à bouche traditionnelle japonais, signé du compositeur Toshio Ozokawa en 2002. L'homme est connu pour son approche fusionnant les traditions esthétiques japonaises avec la musique occidentale moderne. Au che, ou sheng, comme on le nomme en Chine, voici Mayumi Miyata.

Ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora

fuori, aprì la portola. Era una bambina, là dentro, rannicchiata sul fianco.

0: sottoterra.
1: Aspetta, faccio quello che deve fare, ma mi lascia in pace.
0: Ho paura.
1: Non ho paura, sono solo stanco.